0: Nazione la vita fondamentale.
1: The things I cherish most. Love, love.